0: Di pace annunciato il premier pakistano Sharif, secondo indiscrezioni il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra. Si è concluso il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, l'aereo su cui viaggiava il Santo Padre, il Falcon, messo a disposizione dal re di Spagna Felipe con a bordo il pontefice, è atterrato a Fiumicino poco dopo le 23. Tragedia della montagna in Val d'Aosta, tre alpinisti sono morti sul Gran Paradiso, secondo quanto si è appreso due delle vittime sono italiane, sul posto opera il soccorso alpino valdostano per recuperare i corpi. Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali, parere positivo dalla Procura Generale, all'istanza della difesa si attende il sì del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Calcio con i mondiali, il presidente FIFA Infantino afferma che con 64 squadre forse si qualificherebbe anche l'Italia, magari, dice, dovremmo arrivare a 228. La Federcalcio parla di uscita infelice e caduta di stile di Infantino, il calcio insegna rispetto, il presidente FIFA corregge il tiro e auspica nel 2030 gli azzurri torneranno protagonisti. Sul fronte calcio giocato pari 1-1 tra Canada e Bosnia nella partita del rimpianto per gli azzurri, nella notte intanto l'esordio degli Stati Uniti opposti al Paraguay si gioca dalle 3 italiane. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. È stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale il 18enne che questa mattina all'alba ha investito ed ucciso il 17enne Giorgio Pienabacca a San Nicandro Garganico nel Foggiano. Il minorenne stava rientrando a casa a piedi insieme ad un amico dopo aver partecipato ad una festa di compleanno in una sala ricevimenti del posto. Il giovane alla guida dell'auto era alla stessa festa. Il 18enne neopatentato è risultato positivo all'alcol test e ai test tossicologici. Due vasti incendi sono scoppiati questo pomeriggio in Puglia, il primo alla periferia di Foggia in via San Severo a ridosso di un campo rom. Secondo prime ipotesi sarebbero esplose alcune bombole di gas, al momento non risultano feriti, il fumo ha raggiunto l'abitato rendendo l'aria irrespirabile. Un altro incendio è divampato a Punta Prosciutto, località di Porto Cesario, nelle Cese, in fiamme diversi ettari di macchia mediterranea. Calcio a 5, grande attesa per la finale di Serie A femminile, CMB Futsal Team Medio Barsento contro il Bitonto, un derby a Pulo Lucano. Domenica alle 18 al Pala Ercole di Policoro si assegnerà il titolo italiano. Le lucane sognano il primo scudetto. Al via Road to Battiti, il tour che anticipa il team Battiti Live, il festival musicale più atteso dell'estate. Domani sera appuntamento a Manfredonia con J-Ax e Irama. Domenica tappa a Martina Franca con ospiti Raff e Fred De Palma. In tutte le tappe divertimento e interviste dalle 18 alle 21, le esibizioni dei cantanti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Radio Norba!
2: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Intesa a un passo tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite, è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, annunciato il premier pakistano Sharif. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra. Si è concluso il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV. L'aereo su cui viaggiava il Santo Padre, il Falcon, messo a disposizione da re di Spagna Felipe con a bordo il pontefice, è atterrato a Fiumicino poco dopo le 23. Tragedia della montagna in Val d'Aosta, 3 alpinisti sono morti sul Gran Paradiso. Secondo quanto si è appreso, 2 delle vittime sono italiane. Sul posto opera il soccorso alpino valdostano per recuperare i corpi. Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale. All'istanza della difesa si attende il sì del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Calcio con i mondiali. Il presidente FIFA Infantino afferma che con 64 squadre forse si qualificherebbe anche l'Italia. Magari, dice, dovremmo arrivare a 228. La Federcalcio parla di uscita infelice e caduta di stile di Infantino. Il calcio insegna rispetto. Il presidente FIFA corregge il tiro e auspica nel 2030 gli azzurri torneranno protagonisti. Sul fronte calcio giocato pari 1-1 tra Canada e Bosnia nella partita del rimpianto per gli azzurri. Nella notte intanto l'esordio degli Stati Uniti opposti al Paraguay si gioca dalle 3 italiane. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. È stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale il 18enne che questa mattina all'alba ha investito ed ucciso il 17enne Giorgio Pienabacca a San Nicandro Garganico nel Foggiano. Il minorenne stava rientrando a casa a piedi insieme ad un amico dopo aver partecipato ad una festa di compleanno in una sala ricevimenti del posto. Il giovane alla guida dell'auto era alla stessa festa. Il 18enne neopatentato è risultato positivo all'alcol test e ai test tossicologici. Due vasti incendi sono scoppiati questo pomeriggio in Puglia, il primo alla periferia di Foggia in via San Severo a ridosso di un campo rom. Secondo prime ipotesi sarebbero esplose alcune bombole di gas. Al momento non risultano feriti, il fumo ha raggiunto l'abitato rendendo l'aria irrespirabile. Un altro incendio è divampato a Punta Prosciutto, località di Porto Cesario, nelle Cese, in fiamme diversi ettari di macchia mediterranea. Calcio a 5, grande attesa per la finale di Serie A femminile, CMB Futsal Team Medio Barsento contro il Bitonto, un derby a Pulo Lucano. Domenica alle 18 al Pala Ercole di Policoro si assegnerà il titolo italiano. Le lucane sognano il primo scudetto. Al via Road to Battiti, il tour che anticipa il team Battiti Live, il festival musicale più atteso dell'estate. Domani sera appuntamento a Manfredonia con J-Ax e Irama. Domenica tappa a Martina Franca con ospiti Raff e Fred De Palma. In tutte le tappe divertimento e interviste dalle 18 alle 21 le esibizioni dei cantanti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti! Radio Norpa!

E poi sei arrivata tu a rubarmi un armadio dentro casa, a convincermi a fare la spesa, a rigare dritto, a rifare il letto, a rialzarmi e combattere. Rosso di sera, domani si sclera.

parto dentro, trovo il suo posto nell'universo. Se mi stringi sul tuo petto, ricordo le luci della città, il freddo e quello dalla gola, nessuno intorno. E poi sei arrivata tu.

0: medica Shoji. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Intesa a un passo tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite, è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, annunciato il premier pakistano Sharif. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra. Si è concluso il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV. L'aereo su cui viaggiava il Santo Padre, il Falcon, messo a disposizione da re di Spagna Felipe con a bordo il pontefice, è atterrato a Fiumicino poco dopo le 23. Tragedia della montagna in Val d'Aosta, tre alpinisti sono morti sul Gran Paradiso. Secondo quanto si è appreso, due delle vittime sono italiane. Sul posto opera il soccorso alpino valdostano per recuperare i corpi. Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale. All'istanza della difesa si attende il sì del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Calcio con i mondiali. Il presidente FIFA Infantino afferma che con 64 squadre forse si qualificherebbe anche l'Italia. Magari, dice, dovremmo arrivare a 228. La Federcalcio parla di uscita infelice e caduta di stile di Infantino. Il calcio insegna rispetto. Il presidente FIFA corregge il tiro e auspica nel 2030 gli azzurri torneranno protagonisti. Sul fronte calcio giocato pari 1-1 tra Canada e Bosnia nella partita del rimpianto per gli azzurri. Nella notte intanto l'esordio degli Stati Uniti opposti al Paraguay si gioca dalle 3 italiane. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. È stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale il 18enne che questa mattina all'alba ha investito ed ucciso il 17enne Giorgio Pienabacca a San Nicandro Garganico nel Foggiano. Il minorenne stava rientrando a casa a piedi insieme ad un amico dopo aver partecipato ad una festa di compleanno in una sala ricevimenti del posto. Il giovane alla guida dell'auto era alla stessa festa. Il 18enne neopatentato è risultato positivo all'alcol test e ai test tossicologici. Due vasti incendi sono scoppiati questo pomeriggio in Puglia. Il primo alla periferia di Foggia, in via San Severo, a ridosso di un campo rom. Secondo prime ipotesi, sarebbero esplose alcune bombole di gas. Al momento non risultano feriti. Il fumo ha raggiunto l'abitato, rendendo l'aria irrespirabile. Un altro incendio è divampato a Punta Prosciutto, località di Porto Cesario, nelle Cese, in fiamme diversi ettari di macchia mediterranea. Calcio a 5, grande attesa per la finale di Serie A femminile, CMB Futsal Team Medio Barsento contro il Bitonto, un derby a Pulo Lucano. Domenica alle 18 al Pala Ercole di Policoro si assegnerà il titolo italiano. Le lucane sognano il primo scudetto. Al via Road to Battiti, il tour che anticipa il team Battiti Live, il festival musicale più atteso dell'estate. Domani sera appuntamento a Manfredonia con J-Ax e Irama. Domenica tappa a Martina Franca con ospiti Raff e Fred De Palma. In tutte le tappe divertimento e interviste dalle 18 alle 21 le esibizioni dei cantanti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.
3: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Intesa a un passo tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite, è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, annunciato il premier pakistano Sharif. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra. Si è concluso il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV. L'aereo su cui viaggiava il Santo Padre, il Falcon, messo a disposizione dal re di Spagna Felipe con a bordo il pontefice, è atterrato a Fiumicino poco dopo le 23. Tragedia della montagna in Val d'Aosta, 3 alpinisti sono morti sul Gran Paradiso. Secondo quanto si è appreso, 2 delle vittime sono italiane. Sul posto opera il soccorso alpino valdostano per recuperare i corpi. Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale. All'istanza della difesa si attende il sì del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Calcio con i mondiali. Il presidente FIFA Infantino afferma che con 64 squadre forse si qualificherebbe anche l'Italia. Magari, dice, dovremmo arrivare a 228. La Federcalcio parla di uscita infelice e caduta di stile di Infantino. Il calcio insegna rispetto. Il presidente FIFA corregge il tiro e auspica nel 2030 gli azzurri torneranno protagonisti. Sul fronte calcio giocato pari 1-1 tra Canada e Bosnia nella partita del rimpianto per gli azzurri. Nella notte intanto l'esordio degli Stati Uniti opposti al Paraguay si gioca dalle 3 italiane. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. È stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale il 18enne che questa mattina all'alba ha investito ed ucciso il 17enne Giorgio Pienabacca a San Nicandro Garganico nel Foggiano. Il minorenne stava rientrando a casa a piedi insieme ad un amico dopo aver partecipato ad una festa di compleanno in una sala ricevimenti del posto. Il giovane alla guida dell'auto era alla stessa festa. Il 18enne neopatentato è risultato positivo all'alcol test e ai test tossicologici. Due vasti incendi sono scoppiati questo pomeriggio in Puglia, il primo alla periferia di Foggia in via San Severo a ridosso di un campo rom. Secondo prime ipotesi sarebbero esplose alcune bombole di gas. Al momento non risultano feriti, il fumo ha raggiunto l'abitato rendendo l'aria irrespirabile. Un altro incendio è divampato a Punta Prosciutto, località di Porto Cesario, nelle Cese, in fiamme diversi ettari di macchia mediterranea. Calcio a 5, grande attesa per la finale di Serie A femminile, CMB Futsal Team Medio Barsento contro il Bitonto, un derby a Pulo Lucano. Domenica alle 18 al Pala Ercole di Policoro si assegnerà il titolo italiano. Le lucane sognano il primo scudetto. Al via Road to Battiti, il tour che anticipa il team Battiti Live, il festival musicale più atteso dell'estate. Domani sera appuntamento a Manfredonia con J-Ax e Irama. Domenica tappa a Martina Franca con ospiti Raff e Fred De Palma. In tutte le tappe divertimento e interviste dalle 18 alle 21 le esibizioni dei cantanti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Battiti! Battiti Live Playlist!

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Siamo ritornati lunghi.

0: avendo detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
3: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Intesa a un passo tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite, è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, annunciato il premier pakistano Sharif. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra. Si è concluso il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV. L'aereo su cui viaggiava il Santo Padre, il Falcon, messo a disposizione da re di Spagna Felipe con a bordo il pontefice, è atterrato a Fiumicino poco dopo le 23. Tragedia della montagna in Val d'Aosta, 3 alpinisti sono morti sul Gran Paradiso. Secondo quanto si è appreso, 2 delle vittime sono italiane. Sul posto opera il soccorso alpino valdostano per recuperare i corpi. Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale. All'istanza della difesa si attende il sì del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Calcio con i mondiali. Il presidente FIFA Infantino afferma che con 64 squadre forse si qualificherebbe anche l'Italia. Magari, dice, dovremmo arrivare a 228. La Federcalcio parla di uscita infelice e caduta di stile di Infantino. Il calcio insegna rispetto. Il presidente FIFA corregge il tiro e auspica nel 2030 gli azzurri torneranno protagonisti. Sul fronte calcio giocato, pari 1-1 tra Canada e Bosnia nella partita del rimpianto per gli azzurri. Nella notte intanto l'esordio degli Stati Uniti opposti al Paraguay si gioca dalle 3 italiane. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Norba News.
4: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. È stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale il 18enne che questa mattina all'alba ha investito ed ucciso il 17enne Giorgio Pienabacca a San Nicandro Garganico nel Foggiano. Il minorenne stava rientrando a casa a piedi insieme ad un amico dopo aver partecipato ad una festa di compleanno in una sala ricevimenti del posto. Il giovane alla guida dell'auto era alla stessa festa. Il 18enne neopatentato è risultato positivo all'alcol test e ai test tossicologici. Due vasti incendi sono scoppiati questo pomeriggio in Puglia. Il primo alla periferia di Foggia, in via San Severo, a ridosso di un campo rom. Secondo prime ipotesi sarebbero esplose alcune bombole di gas. Al momento non risultano feriti. Il fumo ha raggiunto l'abitato rendendo l'aria irrespirabile. Un altro incendio è divampato a Punta Prosciutto, località di Porto Cesario, nelle Cese, in fiamme diversi ettari di macchia mediterranea. Calcio a 5, grande attesa per la finale di Serie A femminile, CMB Futsal Team Medio Barsento contro il Bitonto, un derby a Pulo Lucano. Domenica alle 18 al Pala Ercole di Policoro si assegnerà il titolo italiano. Le lucane sognano il primo scudetto. Al via Road to Battiti, il tour che anticipa il team Battiti Live, il festival musicale più atteso dell'estate. Domani sera appuntamento a Manfredonia con J-Ax e Irama. Domenica tappa a Martina Franca con ospiti Raff e Fred De Palma. In tutte le tappe divertimento e interviste dalle 18 alle 21, le esibizioni dei cantanti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.
2: Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista indiavolata, lì per lì l'ho strapazzata. L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Stanotte è per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti.

0: vita.
1: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Intesa a un passo tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite, è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, annunciato il premier pakistano Sharif. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra. Si è concluso il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV. L'aereo su cui viaggiava il Santo Padre, il Falcon, messo a disposizione da re di Spagna Felipe con a bordo il pontefice, è atterrato a Fiumicino poco dopo le 23. Tragedia della montagna in Val d'Aosta, 3 alpinisti sono morti sul Gran Paradiso. Secondo quanto si è appreso, 2 delle vittime sono italiane. Sul posto opera il soccorso alpino valdostano per recuperare i corpi. Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale. All'istanza della difesa si attende il sì del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Calcio con i mondiali, il presidente FIFA Infantino afferma che con 64 squadre forse si qualificherebbe anche l'Italia, magari, dice, dovremmo arrivare a 228. La Federcalcio parla di uscita infelice e caduta di stile di Infantino. Il calcio insegna rispetto, il presidente FIFA corregge il tiro e auspica nel 2030 gli azzurri torneranno protagonisti. Sul fronte calcio giocato, pari 1-1 tra Canada e Bosnia nella partita del rimpianto per gli azzurri. Nella notte intanto l'esordio degli Stati Uniti opposti al Paraguay si gioca dalle 3 italiane. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. È stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale il 18enne che questa mattina all'alba ha investito ed ucciso il 17enne Giorgio Pienabacca a San Nicandro Garganico nel Foggiano. Il minorenne stava rientrando a casa a piedi insieme ad un amico dopo aver partecipato ad una festa di compleanno in una sala ricevimenti del posto. Il giovane alla guida dell'auto era alla stessa festa. Il 18enne neopatentato è risultato positivo all'alcol test e ai test tossicologici. Due vasti incendi sono scoppiati questo pomeriggio in Puglia, il primo alla periferia di Foggia in via San Severo a ridosso di un campo rom. Secondo prime ipotesi sarebbero esplose alcune bombole di gas. Al momento non risultano feriti, il fumo ha raggiunto l'abitato rendendo l'aria irrespirabile. Un altro incendio è divampato a Punta Prosciutto, località di Porto Cesario, nelle Cese, in fiamme diversi ettari di macchia mediterranea. Calcio a 5, grande attesa per la finale di Serie A femminile, CMB Futsal Team Medio Barsento contro il Bitonto, un derby a Pulo Lucano. Domenica alle 18 al Pala Ercole di Policoro si assegnerà il titolo italiano. Le lucane sognano il primo scudetto. Al via Road to Battiti, il tour che anticipa il team Battiti Live, il festival musicale più atteso dell'estate. Domani sera appuntamento a Manfredonia con J-Ax e Irama. Domenica tappa a Martina Franca con ospiti Raff e Fred De Palma. In tutte le tappe divertimento e interviste dalle 18 alle 21 le esibizioni dei cantanti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Top

come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

Bravi. Parlare con te è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'unico.

quanti costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Accordo mai così vicino, così il ministro degli esteri iraniano Arakci, che ipotizza una firma a distanza. Trump condivide il post ma smentisce la bozza fatta circolare dagli Ayatollah. Fake news, si rimettano in riga. Nella notte gli Stati Uniti abbattono droni di Teheran lanciati contro navi commerciali. Alberto Stasi lascerà il carcere di Bollate, ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, da un anno era in regime di semilibertà, non tornerà a vivere a Garlasco ma affitterà una casa nell'Interland milanese dove lavora come contabile. Colpo di scena nel caso delle due donne morte per avvelenamento da ricina a Campobasso, denunciata un'amica della famiglia, l'accusa di favoreggiamento. Interrogata 3 volte da gennaio, avrebbe negato tensioni e problemi nella casa delle vittime, ma le chat raccontano una storia opposta. L'Unione Europea raggiunge l'accordo via libera al primo cluster di negoziati per l'adesione di Ucraina e Moldova. Lunedì l'annuncio ufficiale: per Kiev si va verso l'ingresso light, riconoscimento dell'impegno dei due paesi.

0: Nonostante le enormi sfide, dice Ursula von der Leyen, via libera del Dipartimento di Giustizia americano all'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount, l'operazione vale 111 miliardi di dollari, il gruppo controllerebbe i due colossi streaming Paramount Plus e HBO Max, oltre alle testate televisive CNN e CBS. Mondiale di calcio, buona la prima per gli Stati Uniti, battuto 4-1 il Paraguay, il Canada pareggia 1-1 con la Bosnia. Oggi alle 21 Qatar-Svizzera, nella notte Brasile-Marocco e Haiti-Scozia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. È stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale il 18enne che questa mattina all'alba ha investito ed ucciso il 17enne Giorgio Pienabacca a San Nicandro Garganico nel Foggiano. Il minorenne stava rientrando a casa a piedi insieme ad un amico dopo aver partecipato ad una festa di compleanno in una sala ricevimenti del posto. Il giovane alla guida dell'auto era alla stessa festa. Il 18enne neopatentato è risultato positivo all'alcol test e ai test tossicologici. Due vasti incendi sono scoppiati questo pomeriggio in Puglia, il primo alla periferia di Foggia in via San Severo a ridosso di un campo rom. Secondo prime ipotesi sarebbero esplose alcune bombole di gas. Al momento non risultano feriti, il fumo ha raggiunto l'abitato rendendo l'aria irrespirabile. Un altro incendio è divampato a Punta Prosciutto, località di Porto Cesario, nelle Cese, in fiamme diversi ettari di macchia mediterranea. Calcio a 5, grande attesa per la finale di Serie A femminile, CMB Futsal Team Medio Barsento contro il Bitonto, un derby a Pulo Lucano. Domenica alle 18 al Pala Ercole di Policoro si assegnerà il titolo italiano. Le lucane sognano il primo scudetto. Al via Road to Battiti, il tour che anticipa il team Battiti Live, il festival musicale più atteso dell'estate. Domani sera appuntamento a Manfredonia con J-Ax e Irama. Domenica tappa a Martina Franca con ospiti Raff e Fred De Palma. In tutte le tappe divertimento e interviste dalle 18 alle 21, le esibizioni dei cantanti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Norba.
1: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Sì, tu amaci in un garrien, t'avvicina da lontana, ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Attesa domani o lunedì la firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, forse a Ginevra. 4 aerei americani in volo verso l'Europa. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ipotizza anche una chiusura a distanza, ma conferma intesa mai così vicina. Ma nella notte le forze americane abbattono droni di Teheran diretti contro navi commerciali. Putin annuncia: intensificheremo gli attacchi sulle infrastrutture ucraine. La decisione arriva dopo settimane di raid di Kiev contro obiettivi a grande distanza dal fronte. Intanto lunedì si apriranno i negoziati per l'adesione di Ucraina e Moldova all'Unione Europea. Il Dipartimento di Giustizia americano dà il nulla osta alla fusione tra Paramount e Warner Bros. Discovery. L'operazione vale 111 miliardi di dollari. Si va verso un colosso che controllerebbe 2 dei 5 maggiori studios di Hollywood, 2 piattaforme streaming e 2 giganti dell'informazione TV come CNN e CBS. Elon Musk, primo trilionario al mondo, con la quotazione in borsa della sua SpaceX, il patrimonio del magnate supera i 1000 miliardi di dollari. All'avvio dell'esperienza Wall Street raccolti 75 miliardi, gli ordini degli investitori superano di 3 volte le azioni disponibili. Una casa in affitto nell'Interland milanese attende Alberto Stasi, che ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Unico condannato per il caso Garlasco, il 42enne è in semilibertà dal 2025. Dal carcere di Bollate porterà via solo alcuni abiti, lasciando il resto agli altri detenuti. Mondiali di calcio, buon esordio per gli Stati Uniti, Paraguay battuto 4-1, pareggio invece del Canada con la Bosnia, che aveva eliminato l'Italia 1-1 il punteggio finale. Oggi alle 21 Qatar-Svizzera, nella notte l'esordio di Ancelotti sulla panchina del Brasile che vede il Marocco. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. È stato arrestato e definito domiciliare con l'accusa di omicidio stradale il 18enne che ieri mattina all'alba ha investito e ucciso il 17enne Giorgio Pienebarca a San Nicandro Garganico nel Foggiano. Il minorenne stava rientrando a casa a piedi insieme ad un amico dopo aver partecipato a una festa di compleanno in una sala di ricevimenti del posto. Il giovane alla guida dell'auto era alla stessa festa. Il 18enne neopatentato è risultato positivo all'alcol test e ai test tossicologici. Due vasti incendi sono scoppiati ieri pomeriggio in Puglia, il primo alla periferia di Foggia in via San Severo, a ridosso di un campo rom. Secondo prime ipotesi sarebbero esplose alcune bombole di gas, non risultano feriti ma una sessantina gli evacuati per sicurezza. Il fumo ha raggiunto l'abitato foggiano rendendo l'aria irrespirabile. Un altro incendio è divampato invece a Punta Prosciutto, località di Porto Cesario nel Salento, in fiamme diversi ettari di macchia mediterranea. Bari Calcio, ancora nessuna intesa Leccese De Laurentiis sullo stadio San Nicola. Al momento il Bari non ha uno stadio in cui giocare. Il 16 giugno deve completare l'iscrizione per la Serie C. Il comune di Altamura al momento ha detto no. E a Lecce ufficiale il rinnovo del contratto per un altro anno del direttore sportivo Stefano Trinchera, in scadenza nel 2028. Il dirigente in giallorosso dal 2021 è stato in questi anni il braccio destro di Pantaleo Corvino, che nei giorni scorsi ha lasciato il club. Ed è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: non ti va a dormire.
1: Battiti Live Playlist.
0: Radio Norba.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che l'uso.
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.
2: Siamo in grado di farci del bene e di farci del male.

0: Battiti Live Playlist.
1: Radio Norba.
2: Sognavo per noi una vita come tante.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Attesa domani o lunedì la firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, forse a Ginevra. 4 aerei americani in volo verso l'Europa. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ipotizza anche una chiusura a distanza, ma conferma intesa mai così vicina. Ma nella notte le forze americane abbattono droni di Teheran diretti contro navi commerciali. Putin annuncia: intensificheremo gli attacchi sulle infrastrutture ucraine. La decisione arriva dopo settimane di raid di Kiev contro obiettivi a grande distanza dal fronte. Intanto lunedì si apriranno i negoziati per l'adesione di Ucraina e Moldova all'Unione Europea. Il Dipartimento di Giustizia americano dà il nulla

0: basta alla fusione tra Paramount e Warner Bros. Discovery. L'operazione vale 111 miliardi di dollari. Si va verso un colosso che controllerebbe due dei cinque maggiori studios di Hollywood, due piattaforme streaming e due giganti dell'informazione TV come CNN e CBS. Elon Musk, primo trilionario al mondo con la quotazione in borsa della sua SpaceX, il patrimonio del magnate supera i 1.000 miliardi di dollari. All'avvio dell'esperienza Wall Street raccolti 75 miliardi, gli ordini degli investitori superano di 3 volte le azioni disponibili. Una casa in affitto nell'Interland milanese attende Alberto Stasi, che ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Unico condannato per il caso Garlasco, il 42enne è in semilibertà dal 2025. Dal carcere di Bollate porterà via solo alcuni abiti, lasciando il resto agli altri detenuti. Mondiali di calcio, buon esordio per gli Stati Uniti, Paraguay battuto 4-1, pareggio invece del Canada con la Bosnia che aveva eliminato l'Italia 1-1 il punteggio finale. Oggi alle 21 Qatar-Svizzera, nella notte l'esordio di Ancelotti sulla panchina del Brasile che vede il Marocco. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. È stato arrestato e definito domiciliare con l'accusa di omicidio stradale il 18enne che ieri mattina all'alba ha investito e ucciso il 17enne Giorgio Pienebarca a San Nicandro Garganico nel Foggiano. Il minorenne stava rientrando a casa a piedi insieme ad un amico dopo aver partecipato a una festa di compleanno in una sala di ricevimenti del posto. Il giovane alla guida dell'auto era alla stessa festa. Il 18enne neopatentato è risultato positivo all'alcol test e ai test tossicologici. Due vasti incendi sono scoppiati ieri pomeriggio in Puglia, il primo alla periferia di Foggia in via San Severo, a ridosso di un campo rom. Secondo prime ipotesi sarebbero esplose alcune bombole di gas, non risultano feriti ma una sessantina gli evacuati per sicurezza. Il fumo ha raggiunto l'abitato foggiano rendendo l'aria irrespirabile. Un altro incendio è divampato invece a Punta Prosciutto, località di Porto Cesario, nel Salento, in fiamme diversi ettari di macchia mediterranea. Bari Calcio, ancora nessuna intesa le cese De Laurentiis sullo stadio San Nicola. Al momento il Bari non ha uno stadio in cui giocare. Il 16 giugno deve completare l'iscrizione per la Serie C. Il comune di Altamura al momento ha detto no. E a Lecce ufficiale il rinnovo del contratto per un altro anno del direttore sportivo Stefano Trinchera, in scadenza nel 2028. Il dirigente in giallorosso dal 2021 è stato in questi anni il braccio destro di Pantaleo Corvino, che nei giorni scorsi ha lasciato il club. Ed è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Droni iraniani contro navi mercantili a Hormuz nelle ore decisive per un accordo. Gli Stati Uniti li abbattono. Il ministro degli esteri di Teheran rassicura: intesa mai così vicina. Trump spera in una firma domani o lunedì in Europa. Gli ayatollah valutano una chiusura a distanza. In Venezuela, operazione congiunta tra forze locali e americane contro la banda criminale Tren de Aragua. Eliminato il leader Nino Guerrero. Trump esulta sui social: attivo in traffico di droga e armi, riciclaggio di denaro e rapimenti, il gruppo è tra i più potenti dell'America Latina. Nella notte, schianto mortale a Carignano, un 21enne deceduto dopo il trasporto d'urgenza in elicottero in ospedale. Era alla guida di una moto lungo la statale 20 del Colle di Tenda. Incidente anche a Genova, un 28enne travolto da un'auto è in ospedale in condizioni gravissime. La Polizia di Stato oscura una piattaforma online usata per diffondere immagini e video di fake a sfondo sessuale. Tra i VIP raffigurati anche la Premier Meloni, la leader del PD Schlein, Laura Pausini e Federica Pellegrini. Il sito era basato negli Stati Uniti e si presentava in lingua inglese. Potrebbe non bastare il via libera del Dipartimento di Giustizia americano per la fusione tra Paramount e Warner Bros. Discovery. L'operazione da 111 miliardi di dollari creerebbe un colosso che preoccupa tribunali e sindacati, a rischio migliaia di posti di lavoro. Si attendono diversi ricorsi. Mondiali di calcio per gli Stati Uniti, padroni di casa, esordio positivo con il Paraguay. Il match finisce 4-1. Canada-Bosnia si ferma sull'1-1. Oggi alle 21 Qatar-Svizzera. Nella notte l'esordio di Ancelotti sulla panchina del Brasile contro il Marocco. Poi Haiti-Scozia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che lo che stiamo a rullare? Empezó el verano. Fue.

0: Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.
1: Game.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Rimane non fa neura si non sbatte in mano. Ripetizione, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo.

0: muori.
1: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
2: Buona giornata da Umberto Cascone. Il Tribunale di Sorveglianza concede l'affidamento in prova ai servizi sociali ad Alberto Stasi, l'unico condannato per il delitto di Garlasco può lasciare il carcere di Bollate. Ieri la Procura Generale di Milano aveva espresso parere favorevole, il 42enne dal 2025 era in semilibertà. Ore frenetiche per un accordo tra Stati Uniti e Iran. Trump cerca la firma tra domani e lunedì, Teheran ottimista. Intanto però abbattuti droni iraniani diretti contro navi mercantili a Hormuz e la CNN rivela gli Ayatollah hanno sepolto l'uranio, molto difficile per chiunque raggiungerlo. Recuperate ieri sera 3600 metri di quota sul Gran Paradiso le salme di 3 alpinisti morti durante una scalata della parete nord. 2 di loro sarebbero italiani, non sono state diffuse le generalità. L'allarme era scattato dopo il mancato rientro al rifugio in cui avevano dormito. Rientrato ieri sera a Roma dal viaggio in Spagna, Papa Leone XIV, il ritorno a bordo del jet di Re Felipe dopo che un guasto ha costretto a terra l'aereo Iberia che doveva riportare a casa il pontefice. Da Tenerife il monito di Prevost ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi. Esordio record per SpaceX in borsa, 75 miliardi di dollari raccolti, domanda degli investitori 3 volte superiore alle azioni disponibili sul mercato. Elon Musk si gode il successo e festeggia un patrimonio personale che supera i 1.000 miliardi, è il primo trilionario al mondo. Mondiali di calcio per gli Stati Uniti, esordio positivo con il Paraguay, il match finisce 4-1, l'altro padrone di casa, il Canada, si ferma sull'1-1 con la Bosnia. Stasera Qatar-Svizzera, nella notte l'esordio di Ancelotti sulla panchina del Brasile contro il Marocco, poi Haiti-Scozia. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere.

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato con le

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Mi chiedo se sei sveglio

0: gamba dondola.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buona giornata da Umberto Cascone. Alberto Stasi può lasciare il carcere di Bollate dopo 11 anni. Il tribunale di sorveglianza ha concesso al 42enne, unico condannato per il delitto di Garlasco, l'affidamento in prova ai servizi sociali già approvato ieri dalla Procura Generale di Milano. Dal 2025 era in semilibertà. Uno studente entra in aula e punta una pistola a pallini contro un professore, intimandogli di dargli delle sigarette. È accaduto a Mirandola, nel Modenese, lo scorso 21 maggio. Il docente sarebbe stato bloccato alle spalle e filmato, poi avrebbe segnalato il fatto sul registro di classe. Oscurata dalla polizia, una piattaforma online che diffondeva immagini e video deepfake a sfondo sessuale. Vittime delle falsificazioni diversi VIP, tra cui la Premier Meloni, la leader del PD Schlein, Laura Pausini e Federica Pellegrini. Il sito, in lingua inglese, era basato negli Stati Uniti. Notte di incidenti mortali in Italia. A Guidonia Montecelio, vicino Roma, un 23enne è deceduto dopo essere stato travolto da un'auto insieme a un amico all'uscita da un locale. A Carignano, nel Torinese, un motociclista di 21 anni si è schiantato sulla statale del Colle di Tenda, è morto in ospedale. Forse domani o lunedì la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Israele continua a bombardare il Libano, ordine d'evacuazione per 20 villaggi, e la CNN ricostruisce: gli Ayatollah hanno sepolto l'uranio in profondità e minato gli accessi ai sotterranei, quasi impossibile raggiungerlo. Mondiali di calcio, finite 4-1 Stati Uniti-Paraguay e 1-1 Canada-Bosnia. Stasera alle 21 Qatar-Svizzera, poi a mezzanotte l'esordio di Ancelotti sulla panchina del Brasile contro il Marocco. Domani alle 3 del mattino Haiti-Scozia, alle 6 Australia-Turchia. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: Kentucky.
1: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
2: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Ridammi le sigarette. Questa la frase pronunciata dallo studente che a Mirandola nel Modenese ha puntato una pistola a pallini alla tempia di un professore. L'episodio risale al 21 maggio. Nella stessa scuola, una settimana prima, era stato improvvisato un incontro di box durante l'intervallo. Alberto Stasi lascerà il carcere di Bollate. Il tribunale di sorveglianza ha concesso all'unico condannato per il delitto di Garlasco l'affidamento in prova ai servizi sociali. Ieri il via libera della Procura Generale di Milano. Il 42enne si trasferirà in una casa in affitto nell'Interland milanese. La Premier Meloni, la leader del PD Schlein, Laura Pausini, Federica Pellegrini e Chiara Ferragni tra le vittime di deepfake sessuali su un sito oscurato dalla Polizia di Stato. Il portale, basato negli Stati Uniti, pubblicava contenuti espliciti. Gli Stati Uniti erano vicini a un'azione di terra per recuperare l'uranio iraniano, ma Trump ha fermato tutto per il timore delle conseguenze, lo rivela la CNN. Intanto, attesa per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, dovrebbe avvenire in Europa, forse domani o lunedì. A Londra la tradizionale parata militare Trooping the Colour, che segna il compleanno ufficiale del sovrano. Re Carlo III, che compie gli anni a novembre con la regina Camilla e i principi del Galles alla rivista delle truppe, poi si affaccerà dal balcone di Buckingham Palace. Mondiali di calcio finite 4-1 Stati Uniti Paraguay e 1-1 Canada Bosnia. Alle 21 Qatar Svizzera, poi a mezzanotte Ancelotti esordisce sulla panchina del Brasile contro il Marocco. Domani alle 3 del mattino Haiti Scozia, alle 6 Australia-Turchia. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa, shocking che ti mette sull'attenti. Il tuo amico vinto friendly mette solo finte fendi. Alessietto che finaccia ha preso a carci dietro al belli. Cerco l'amore in una troia, Marco

0: Ti Live Playlist.
1: Radio Norba.
2: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.
3: L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato a lei.
4: Piacere.

le sue sigarette. L'episodio risale al 21 maggio. Nella stessa scuola, qualche giorno prima, si era svolto un incontro di box durante la ricreazione. 14esima in arrivo per quasi 7 milioni di italiani, un tesoretto solitamente destinato a vacanze, attività per i figli e lavori domestici. Gli esperti mettono in guardia dall'effetto soldi trovati, che spinge ad allargare la propria disponibilità più del dovuto. Mondiali di calcio, esordio vincente per gli Stati Uniti, 4-1 sul Paraguay. Si continua oggi con Qatar-Svizzera alle 21 ore italiane. A mezzanotte l'esordio del Brasile di Carlo Ancelotti contro il Marocco. Alle 3 Haiti-Scozia. Queste le breaking news di TGcom24.

0: una che ho detto a lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che esista lei. Ma è una che ho detto a lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Norba.
3: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batti.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bari.

0: E no, e ridi.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, bye.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. C'è il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, condannato per il delitto di Garlasco. Stamattina ha lasciato il carcere di Bollate dopo 10 anni. La misura non è legata all'eventuale revisione del processo. L'accordo tra Stati Uniti e Iran ha un passo. Secondo il premier pakistano sarà finalizzato nelle prossime 24 ore e verrà firmato a distanza. Trump avrebbe anche chiamato Netanyahu giovedì sera per informarlo dell'intesa. Abbattuti i droni iraniani diretti contro le navi commerciali a Hormuz. Dopo l'inchiesta della CNN sui 25 minori ucraini accolti nel 2022 a Napoli, il cui rimpatrio verrebbe impedito dai tribunali italiani, interviene il garante dell'infanzia. Si collabori con le autorità di Kiev. Allarme dell'UNICEF: nell'ultima settimana feriti più di 25 bambini. Shock in una scuola superiore di Mirandola, a Modena, dove un professore è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. L'episodio risale al 21 maggio. Nella stessa scuola, qualche giorno prima, si era svolto un incontro di box durante la ricreazione. 14esima in arrivo per quasi 7 milioni di italiani, un tesoretto solitamente destinato a vacanze, attività per i figli e lavori domestici. Gli esperti mettono in guardia dall'effetto soldi trovati, che spinge ad allargare la propria disponibilità più del dovuto. Mondiali di calcio, esordio vincente per gli Stati Uniti, 4-1 sul Paraguay. Si continua oggi con Qatar-Svizzera alle 21 ore italiane. A mezzanotte l'esordio del Brasile di Carlo Ancelotti contro il Marocco. Alle 3 Haiti-Scozia. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

0: Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: No, bro, stasera non posso, incazzata nera, le bro.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi e sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. C'è il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, condannato per il delitto di Garlasco. Stamattina ha lasciato il carcere di Bollate dopo 10 anni. La misura non è legata all'eventuale revisione del processo. L'accordo tra Stati Uniti e Iran ha un passo. Secondo il premier pakistano sarà finalizzato nelle prossime 24 ore e verrà firmato a distanza. Trump avrebbe anche chiamato Netanyahu giovedì sera per informarlo dell'intesa. Abbattuti i droni iraniani diretti contro le navi commerciali a Hormuz. Dopo l'inchiesta della CNN sui 25 minori ucraini accolti nel 2022 a Napoli, il cui rimpatrio verrebbe impedito dai tribunali italiani, interviene il garante dell'infanzia. Si collabori con le autorità di Kiev. Allarme dell'UNICEF: nell'ultima settimana feriti più di 25 bambini. Shock in una scuola superiore di Mirandola, a Modena, dove un professore è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. L'episodio risale al 21 maggio. Nella stessa scuola, qualche giorno prima, si era svolto un incontro di box durante la ricreazione. 14esima in arrivo per quasi 7 milioni di italiani, un tesoretto solitamente destinato a vacanze, attività per i figli e lavori domestici. Gli esperti mettono in guardia dall'effetto soldi trovati, che spinge ad allargare la propria disponibilità più del dovuto. Mondiali di calcio, esordio vincente per gli Stati Uniti 4-1 sul Paraguay. Si continua oggi con Qatar-Svizzera alle 21 ore italiane. A mezzanotte l'esordio del Brasile di Carlo Ancelotti contro il Marocco. Alle 3 Haiti-Scozia. Queste le breaking news.

Mondiali di calcio, esordio vincente per gli Stati Uniti 4-1 sul Paraguay. Si continua oggi con Qatar-Svizzera alle 21 ore italiane. A mezzanotte l'esordio del Brasile di Carlo Ancelotti contro il Marocco. Alle 3 Haiti-Scozia. Queste le breaking news di TGcom24.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì,

sì. Al collo gioielli Tiffany, lei mi fa venire i brividi. La mia vita sembra un film, residenza solo dal pari. Spendo soldi pensandoti, vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata, così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Stati Uniti e Iran pronti a firmare l'accordo sulla fine della guerra a distanza, ma è giallo sui tempi. Per i mediatori pakistani l'intesa verrà finalizzata nelle prossime 24 ore, ma Teheran frena. Nessuna sigla domani. In Libano, Israele ordina lo sgombero di 24 città. Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky al prossimo G7, in programma Evian in Francia da lunedì a mercoledì. Lo ha riferito una fonte ufficiale degli Stati Uniti. Non si tratterà di un incontro bilaterale, ma di una riunione di lavoro con gli altri leader. Sabato di tensione a Roma, con quattro distinti cortei che attraversano il centro storico, capitale divisa tra l'estrema destra del movimento Remigrazione e Riconquista e l'estrema sinistra dei collettivi studenteschi. 1500 agenti schierati, strade chiuse e bus deviati. Alberto Stasi fuori dal carcere dopo oltre 10 anni, dopo l'ok del Tribunale di sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali, l'unico condannato per il delitto di Garlasco stamattina ha raccolto i suoi effetti personali e lasciato bollate. Era in semi-libertà. Strage sulle Alpi nord-occidentali, 4 vittime oggi tra le vette di Cervino e Montebianco, 7 decessi in 24 ore. L'ultimo un uomo straniero, il cui corpo è stato recuperato dai soccorritori svizzeri nella zona del ghiacciaio della Bremba. Ancora ignote le dinamiche della tragedia. Mondiali di calcio in Stati Uniti, Canada e Messico. Alle 21 ore italiane, Qatar-Svizzera. A mezzanotte, l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Formula 1, la Mercedes di Russell in pole position a Barcellona, davanti alla Ferrari di Hamilton e al leader del mondiale Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Stati Uniti e Iran pronti a firmare l'accordo sulla fine della guerra, a distanza, ma è giallo sui tempi. Per i mediatori pakistani l'intesa verrà finalizzata nelle prossime 24 ore, ma Teheran frena, nessuna sigla domani, smentita la visita del ministro Araghchi in Pakistan. Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky al prossimo G7, in programma Evian in Francia, da lunedì a mercoledì. Lo ha riferito un alto funzionario dell'amministrazione americana. Non si tratterà di un incontro bilaterale, ma di una riunione di lavoro con gli altri leader. Strage sulle Alpi nord-occidentali, 4 morti oggi tra le vette di Cervino e Montebianco, 7 decessi in 24 ore. L'ultima vittima, un uomo straniero, il cui corpo è stato recuperato dai soccorritori svizzeri nella zona del ghiacciaio della Bremba. Ancora ignote le dinamiche della tragedia. Alurate Caccivio, nel Comasco, un aereo da turismo a 2 posti è caduto oggi pomeriggio in un campo nei pressi del centro sportivo. Gravissimi gli occupanti, portati in ospedale in codice rosso. Il velivolo svizzero era diretto a Locarno. Si è costituito il pirata della strada che nella notte ha investito 2 studenti di 23 anni a Guidonia Montecelio, vicino a Roma, uccidendone uno. È un operaio 26enne, risultato positivo all'alcol test e ora accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. L'auto è di proprietà del padre. Formula 1, Russell partirà dalla pole position domani nel Gran Premio di Barcellona. In qualifica il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Hamilton e il leader del mondiale Kimi Antonelli. A muro l'altra rossa di Leclerc scatterà dalla decima posizione. Queste le breaking news di TGCOM 24.

anche col vuoto che porto dentro. Trovo il suo posto nell'universo se mi stringi sul tuo petto. Ricordo le luci della città, il freddo e quello dalla gola, nessuno intorno. E poi sei arrivata tu.

0: Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: serata. Porta via tutto, l'amareggiata. Resterà solo questa serata. Tutto diventa acqua passata. Acqua passata.
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di fretta.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Stati Uniti e Iran pronti a firmare l'accordo sulla fine della guerra, a distanza, ma è giallo sui tempi. Per i mediatori pakistani l'intesa verrà finalizzata nelle prossime 24 ore, ma Teheran frena, nessuna sigla domani, smentita la visita del ministro Araghchi in Pakistan. Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky al prossimo G7, in programma Evian in Francia, da lunedì a mercoledì. Lo ha riferito un alto funzionario dell'amministrazione americana. Non si tratterà di un incontro bilaterale, ma di una riunione di lavoro con gli altri leader. Strage sulle Alpi nord-occidentali, 4 morti oggi tra le vette di Cervino e Montebianco, 7 decessi in 24 ore. L'ultima vittima, un uomo straniero, il cui corpo è stato recuperato dai soccorritori svizzeri nella zona del ghiacciaio della Bremba. Ancora ignote le dinamiche della tragedia. All'Urate Caccivio, nel Comasco, un aereo da turismo a due posti è caduto oggi pomeriggio in un campo nei pressi del centro sportivo. Gravissimi gli occupanti, portati in ospedale in codice rosso. Il velivolo svizzero era diretto a Locarno. Si è costituito il pirata della strada che nella notte ha investito due studenti di 23 anni a Guidonia Montecelio, vicino a Roma, uccidendone uno. È un operaio 26enne, risultato positivo all'alcol test e ora accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. L'auto è di proprietà del padre. Formula 1, Russell partirà dalla pole position domani nel Gran Premio di Barcellona. In qualifica il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Hamilton e il leader del mondiale Kimi Antonelli. A muro l'altra rossa di Leclerc scatterà dalla decima posizione. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Siamo ritornati lunghi.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Dove vanno me lo immagino? Certe stelle

0: Radio Norba, Breaking News con TG Com 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Trump ha annunciato che l'accordo tra Stati Uniti e Iran verrà firmato domani a distanza e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. La sigla era già stata annunciata dai mediatori pakistani, ma poi smentita da Teheran, rinviato l'incontro a Ginevra. Tragedia sui 4.000 delle Alpi, 4 morti oggi tra le vette di Cervino e Monte Bianco, 7 decessi in 24 ore. L'ultima vittima un uomo straniero, il cui corpo è stato recuperato dai soccorritori svizzeri nella zona del ghiacciaio della Bremba. Ancora ignote le dinamiche. Alberto Stasi è uscito oggi definitivamente dal carcere milanese di Bollate, dove era entrato nel 2015 condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. Il tribunale di sorveglianza gli ha concesso infatti l'affidamento in prova ai servizi sociali. Si va verso la revisione del processo. Giornata di manifestazioni a Roma, con 4 distinti cortei che hanno attraversato il centro storico, capitale divisa tra l'estrema destra del movimento Remigrazione e Riconquista e l'estrema sinistra dei collettivi studenteschi. 1500 agenti schierati, strade chiuse e bus deviati. Giallo a Milano, dove un uomo di 61 anni, noto interprete internazionale, è stato trovato morto nel suo appartamento, colpito alla testa, forse con un corpo contundente. Diverse le tracce di sangue rinvenute. Per gli investigatori si tratterebbe di omicidio. Mondiali di calcio in Stati Uniti, Canada e Messico. Alle 21 in programma Qatar-Svizzera. A mezzanotte l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Formula 1, la Mercedes di Russell in pole position a Barcellona davanti alla Ferrari di Hamilton e al leader del mondiale Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Roma lo sa che siamo fradici, distrutti e senza voce, un po' come gli ultra. Sì, lo sa, ci ha visto uscire ribaltati, stralunati dal solito bar.

0: adesso qui seduto sotto al cielo io ti scriverò una lettera. So che non va più di moda, ma te la moda non piace. So che sei da fuori regola, ma tra le mani dimmi cosa ti rimane. Senza più le nostre notti da telegiornale, sento uno stadio nello stomaco e non far finta come al solito che tanto Roma lo sa.
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.

0: mai una che ho detto a lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che esista lei. Mai una che ho detto a lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Battiti Live Playlist.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Sì, tu amaci in un garrien, t'avvicina da lontana, ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Trump ha annunciato che l'accordo tra Stati Uniti e Iran verrà firmato domani a distanza e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. La sigla era già stata annunciata dai mediatori pakistani, ma poi smentita da Teheran, rinviato l'incontro a Ginevra. Tragedia sui 4.000 delle Alpi, 4 morti oggi tra le vette di Cervino e Monte Bianco, 7 decessi in 24 ore. L'ultima vittima un uomo straniero, il cui corpo è stato recuperato dai soccorritori svizzeri nella zona del ghiacciaio della Bremba. Ancora ignote le dinamiche. Alberto Stasi è uscito oggi definitivamente dal carcere milanese di Bollate, dove era entrato nel 2015 condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. Il tribunale di sorveglianza gli ha concesso infatti l'affidamento in prova ai servizi sociali. Si va verso la revisione del processo. Giornata di manifestazioni a Roma, con 4 distinti cortei che hanno attraversato il centro storico, capitale divisa tra l'estrema destra del movimento Remigrazione e Riconquista e l'estrema sinistra dei collettivi studenteschi. 1500 agenti schierati, strade chiuse e bus deviati. Giallo a Milano, dove un uomo di 61 anni, noto interprete internazionale, è stato trovato morto nel suo appartamento, colpito alla testa, forse con un corpo contundente. Diverse le tracce di sangue rinvenute. Per gli investigatori si tratterebbe di omicidio. Mondiali di calcio in Stati Uniti, Canada e Messico. Alle 21 in programma Qatar-Svizzera. A mezzanotte l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Formula 1, la Mercedes di Russell in pole position a Barcellona davanti alla Ferrari di Hamilton e al leader del mondiale Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che lo che, tamo a rullai, empezó el verano, fuego.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Trump ha annunciato che l'accordo tra Stati Uniti e Iran verrà firmato domani a distanza e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. La sigla era già stata annunciata dai mediatori pakistani, ma poi smentita da Teheran, rinviato l'incontro a Ginevra. Tragedia sui 4.000 delle Alpi, 4 morti oggi tra le vette di Cervino e Monte Bianco, 7 decessi in 24 ore. L'ultima vittima un uomo straniero, il cui corpo è stato recuperato dai soccorritori svizzeri nella zona del ghiacciaio della Brembà. Ancora ignote le dinamiche. Alberto Stasi è uscito oggi definitivamente dal carcere milanese di Bollate, dove era entrato nel 2015 condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. Il tribunale di sorveglianza gli ha concesso infatti l'affidamento in prova ai servizi sociali. Si va verso la revisione del processo. Giornata di manifestazioni a Roma, con 4 distinti cortei che hanno attraversato il centro storico, capitale divisa tra l'estrema destra del movimento Remigrazione e Riconquista e l'estrema sinistra dei collettivi studenteschi. 1500 agenti schierati, strade chiuse e bus deviati. Giallo a Milano, dove un uomo di 61 anni, noto interprete internazionale, è stato trovato morto nel suo appartamento, colpito alla testa, forse con un corpo contundente. Diverse le tracce di sangue rinvenute. Per gli investigatori si tratterebbe di omicidio. Mondiali di calcio in Stati Uniti, Canada e Messico. Alle 21 in programma Qatar-Svizzera. A mezzanotte l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Formula 1, la Mercedes di Russell in pole position a Barcellona davanti alla Ferrari di Hamilton e al leader del mondiale Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Mi chiedo se sei sveglio

storia triste, aspettative basse. C'è chi sparisce finché si calmano le acque. C'è chi annuisce tra le frasi fatte.

0: Battiti Live Playlist.
1: Radio Norba.
2: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto,

0: strapazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: altro che l'uso.
1: Radio Norba, nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Sognavo per noi una vita come tante.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare sarei

quanti costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scordati!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Trump ha annunciato che l'accordo tra Stati Uniti e Iran verrà firmato domani a distanza e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. La sigla era già stata annunciata dai mediatori pakistani, ma poi smentita da Teheran, rinviato l'incontro a Ginevra. Tragedia sui 4.000 delle Alpi, 4 morti oggi tra le vette di Cervino e Monte Bianco, 7 decessi in 24 ore. L'ultima vittima un uomo straniero, il cui corpo è stato recuperato dai soccorritori svizzeri nella zona del ghiacciaio della Bremba. Ancora ignote le dinamiche. Alberto Stasi è uscito oggi definitivamente dal carcere milanese di Bollate, dove era entrato nel 2015 condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. Il tribunale di sorveglianza gli ha concesso infatti l'affidamento in prova ai servizi sociali. Si va verso la revisione del processo. Giornata di manifestazioni a Roma, con 4 distinti cortei che hanno attraversato il centro storico, capitale divisa tra l'estrema destra del movimento Remigrazione e Riconquista e l'estrema sinistra dei collettivi studenteschi. 1500 agenti schierati, strade chiuse e bus deviati. Giallo a Milano, dove un uomo di 61 anni, noto interprete internazionale, è stato trovato morto nel suo appartamento, colpito alla testa, forse con un corpo contundente. Diverse le tracce di sangue rinvenute. Per gli investigatori si tratterebbe di omicidio. Mondiali di calcio in Stati Uniti, Canada e Messico. Alle 21 in programma Qatar-Svizzera. A mezzanotte l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Formula 1, la Mercedes di Russell in pole position a Barcellona davanti alla Ferrari di Hamilton e al leader del mondiale Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Rimane non fa neuro si non sbatte in mano. Ripetizione, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba!